Welem di Mara, Welem di Mara. Ada Welem di Mara. Eta di ujung sana di ujung. Bernike Korwa, Bernik Elizabeth Korwa.